Afrika ke le haela tokologo le motlotlo ka bahale ba elwanetse. Ha re eme mmoho le lesedi FM, re tsietse tlhomphano, ho thusana, ho ntshetsana pele, toka le tokologo. Lesedi FM ke molele.

0: mang le wa magonthe ya gemang le wena go tloa ka matjeke ha di kgogo di theoha dikalaneng go fitlhela re isa masapo go beng. Lesedi FM ke molelwa mo na meloko e abelana thabo tlhompho le tshehetsano. Baholo ba tataisa le go fa batjha bohlale ka mmino le dipale tse ahang tsa botšhaba.
1: Mamela dikanane le Veli Moloi Manta o fitlhelela boraro go tloa go reng ya bobedi go fitlhela go reng ya botlhano mesong go Lesedi FM.

0: Afrika ke le haela tokologo le motlotlo ka bahale ba elwanetse. Ha re eme mmoho le lesedi FM, re tsietse tlhomphano, ho thusana, ho ntletsana pele, toka le tokologo. Lesedi FM ke molelo.
1: Dumela mbolisto, dumela mbolisto, ntsikuje le ka tsebe, ntsikuje le ka tsebe, mbololo. Ke tirane mbololo ke rata gore go ke aka kwana e Rustenburg kwana. O sebetsa security ke re ha o seyetswe ntate, ha o seyetswe. Ke bito.
2: Mavolo, mavolisto. La dem bitwe kuchupu, kuma mesela lukula 87.4 dade, ame batu mjale mwanda, dade.
3: Mavolo, kipalame 88.0, kitas kamwe mani makwat.
4: Tumela, mavolo, autostrate, kuma mesela 8.6, kama nakafuwa jati kire kore nyalsa, no?
1: I'm going to get my pass.
0: Out here, strata.

0: Yolelo.
1: Mingetla yeketseile ya o bapala. Mingetla yeketseile ya o hapa. Bo ke boka mo soba loto. Re tsebisa ka multiplay le kgetlo la pele. A o qobelle o bapala jalo di nomoro tse tsheletseng fela. Empa tse supileng a tsa le hlonolo. Ka multiplay o ka kgetha di nomoro tse supileng. Me ha ba one pile tse tsheletseng fela. O ntse o hapa. Seo se bolela hore o hapa ka mekgwa e mengata. Gaolo e ntšha e qala ka Sizekhaya. Dibapadi di lokela ho ba dilemo tse 18 kapa ho feta. Bapala ka boikarabelo. The National Lottery e tsamaiswa jwalo ke Sizekhaya ho tloha ka la 1 June 2026.

0: ke molelwa.
1: Clientele e mwana ho sireletsa le balapa la hao. Di funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30. E re ro pepeletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena. Re lefa ho rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka Clientele funeral plan. Di plan tsa rona di tekwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng hloko tsa hao. E nke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe di forum. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: On your marks, get set, get ready, go! Ziyakhala mo San City. Mokete wa moholo wa mmino wa botjhaba wa boithabiso bo sa feleng ke wa o so fihlile bokanya metswalle o hloetse meralo ya hao ya ho eta ho tla hlobe monate moketeng o moholo ka ho fetisisa wa naha o se ka ba fetwa ke monate wa mmino pokano ya batho le monate wa mafelo a beke ditikete sentse di tsamaya di a fela fumana ya hao e sa le ha jwale Ziyakhala mo San City tlo o tlo natefelwa ke mmino o tlo iketla o robe monake mino ke mantse tsetse fumana ticket ya house spa le ticket pro ya ka mo San City.

0: tla ba le CDFM ke ntate Thuri o mametse tholwana moletsane lenaneo la itlhabolle ha re itlhabolle
1: Mamedi re tlokena senelong sa tumelo mme ka jeno he re se tlisetswa ke ntate Moruti Serei Mafojane o bala pesalime ya legolo mashome amane le metso e supileng mme teng mono he o bala temaneng ya boraro mme o santsa le teng ntate Moruti Serei Mafojane e re wena mo mamedi motle re tle re mo fe sebaka ntate Moruti sebaka ke sa

0: Di matla horra ke a le shumele metsumedi re fetela moifong wa ditaba wa imatlafatse.
1: Re ke le bohe moife wa itlhabolle tshuli baby o boela kwa pana le bona hape o sane le nana o le ke nang ke le matlafatse go le sedi FM empapi le re utlisetsa tse o re di hlophisitseng ha re balwe ditabatsa hora ya le shumele metsumedi re di balwa ke Kenny Modupi.

0: o sitiswa ke eng a kompolelle mosadi go rata bana baka mo mamedi ke botsa potswena ke tlanka ba mamedi ba ba bedi fela re sitiswa ke in rona gore metsi ya rona e hlweke ke ntho e tsang gore makeishi na rona a se ke a hlweka a be ditshile ga kana re sitiswa ke rona rona makeishi mamela legation le ta thuswa ke legation ka ipeta mhlomong ke miss call legation le tla thuswa ke legation sababu tla thuswa ke sababu estate tla thuswa ke estate plus tla thuswa ke di plus atsoka ke bona bo ra plus ba tlile ba batla mangwe ra tloba a tloba thutsa bona ho hlekisa plus tsa bona ho etsa ba iketsetsa bo ra plus ba iketsetsa di sababu mmona di estate mmona bana ba ba se bona ba teng ba eme ba lukisa dintho tsa bona ke ditsela ba kenya go etsala eng ha ona di switch tseng khantse etsang jwa location le tla thuswa ke location ha ona sapa petla tlo ye location ng thutse location location la rona la batho ba batso le tla thuswa ke rona batho ba batso plus thuswa ke di plus plus sitiswa re sitiswa keng keng re hlolwa keng rona gore go be jwalo metseng ya rona gore go hlweke rona ka borona re iketsetse ka matso wa rona tsela tsena tsa rona tse mekoti koti tse senyang di taxi di ball joint tsa di taxi di ball joint tsa makolo ya rona re sitiswa keng gore re iketsetse mane mo tsela tsena mo di awela taxi ya di gone o kena di ambulance ya di gone o kena Grigory Murantatis lukisang ditsela tsena banna Grigory Murantatis lukisang ditsela tsena banna ha di loke tsela tsena banna ha di loke banna ha di loke ke ema hona timmo tsela tswe ntate sebetsang tle o sana nna ko ke hora ya pele o mametsele sedi FM go tlhola khatso la Afrika borwa di tabatsa hore ya pele o tla di balwa ke kene mo dipimpa pele o tla balla di hlotsa tsona
1: koko nono ya ditekesi Joe Ferrari sibanyoni e gutlela gotla matswalwa a gana a gutlisetswa ha bo yona sibini sa mmine wa lokompo shebe mabena sona se tla gotla mabedi mamelle tsena letse ding ka botlalo di a gatsa machaba le boema ba le hodimo le tshegile na di latela hamfela ka marasele lekela ke sena

Deep London soap zen pila sande le lemonade ba fela jalo ba o sula ha ntle mahlo hora ke a bohlano taba tsa ga bohlano o di balwa ke sibuhudi mosi wa tshweni.

ba le rato masione ba le rato masione ba re ke emetse karabo ke tsele re kwalang ka yona re tella afternoon drive show sithela jalo moifo wa ditaba ka lenaneo la ditaba la matshohlo ga itsira ka ke di bone matshela le moifo wa bahlophisi ba sentse ba eme meemo ho bea ho reng ya bosupa bana beso re lakaletsa tshebetso e monate sebetsang a monate ke tseo ke di

ke le buile ha holo skin sa drive le sebeditse mo mamedi ho fela le jwalo lenano le kenang ha jwale ke lenano la ditaba la matshohlo ho le sedi fm me hopola hore lono le tlisetswa ke sabc news re ke metse ha re gethe nku ka pere impapelo mo re fetela ho kenimudupi ho re bala ditaba tsa hora ya botshelela.

0: ke metsotso e mashuma mabedi le metsorobedi re ya re lebile gore nyane ya bosupa go bola gore lenane o le ntseng le kena jwale ke lenaneo la ditaba la matshotlho go lesedi FM mme re nako ya rona ga eme mona re fetele go mokete monyobo gore fa ditlhogo tsa ditaba tsa matšhaba
1: sa matšhaba lenaneo la matshotlho.

0: jwale he ao ntho di monate mamedi samkelo sabi kabini mamedi samkelo kabini o ka opola ho ba bisitse mo kotisi ba di tsena tse tswa mo soma wa ntle yena mane se hopeng sa mold of key no way o bitsitse se hopeng sa mo kotisi go bo samkele
1: athleticism and tactical intelligence kabini has rapidly developed mo kotisi
0: team sukazi o motlotlwa ho lo bana ga tsimo re yena itse ha le ba mo soma wa ntle mane ya ba ke nngwe ya di top story di breaking story di taba tsa nne le monate di thabisa barati ba papadi ya bona sentse se shebile se tlhopeng sa team sukazi mi ha ile mona a boetse a bitswa se tlhopeng sa naha ke dumela team sukazi le yena o motlotlo ka se bapadisena se welong ho resetswa matsohong a hae.

nahlana ke le modimo tla ho petisela le patelo mbohle ba habile ka mona ka surprise bill. Ho tla imisa ka ho rena ho tswe tsa la di. Ya ke tlo ho lo ke di kitse tharo ma ho lo tsetse le mashu ma mahlano mtsuru bunya munyaka. Na tipelo.

0: noko chika chika chika chika chika sa khalipi jwalo ka mma jwalo ka busi nka utwa bona ha hey ntsaki ke nna mongalibisi ke mogadi ya ntate tshwenyane e moholo na qalo bona ngwana ngwana nyana ka nna onkodi mafa mo tsena ho lelele o tshabile le fa bo tshwana bona ke sa bua ha bo ka fela masaka ka melamo kutle ke bua fela wa ha bo lifu ha ona le le thomo ke phunya di thaba maso ke etse ka mogho ke fueng ka teng anke ke nka etsa ba lo ke tlabe ke ikolota ibile ba ha se ka ntsota bolehe ngwana tshwenya matokwa e ikaba ali di bona jwa bona di wele magolela tabiso mafrika sibili mo le fete tabiso motlo ke sebe di sebana be sogile buile hle di nana non landela di papate o bone mong hari brusi ka nete wile a supa ho kae ke lo yemelwa ke lena mo ya ho renya le shumele metsimbe di noton tsenne ka ofe ele la boga go la boga go la kogiana we ya isamaula ya meteula ya hitenya ya sidila putle hantse ke sidila ba lo he ho bane le ga tompopo o tlhopisitse mmino di tabatsona ge di balwa ke mosi wa tshweu ntata mma batho ke kukwe tabatsena tsa motsholoko ka nnete wa tshontate mona ntate ha o sa tla o bolaile noa lapeng la ntata e manono ke bo akena ka nnete ba bangata tshe ha ine ba bana ka e bua nnete ba tla tsho ba gela ba gatswa tsogo
1: Mucholo goyo nana khita diawa
2: Ay mucholo go
1: Mucholo goyo

0: bohloko ba ho lahlehelwa ke moratuwa ha se papa head clientele ikhutlisa hore ho boloka ba ho ba ratang ka seriti ho bohlokwa diplane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24 o fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13 sms a lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
1: Bara hula ha Shoprite Liquor Shop ka di low do ma deals. Jalo ka di 6-pack tse pedi tsa di 3-30ml tsa Savanna Premium Dry kapa Light Cider ka 199 randa. O fumane 1GB ya data ya Connect mahala. Le 750ml efe kapa efe ya Golden Chief ka 164.99 fela. Di fumane ho fihlela ka di 7 tsa June. Ha o rekise sebaka tlase dilemo tse 18.

0: bohloko ba ho lahlehelwa ke moratuwa ha se papahet. Clientele e utlwisisa hore ho bolokwa ba ho ba ratang ka seriti ho bohlokwa. Diplane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24. O fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim. Plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13. SMS-a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Le sedi ke mollelwa metsotso e le shume pele ho hora ya lshume le motsulo montse ke le nakong ya digeleke 086 000 3084 086 000 3084.

0: Ai, ai, ntswaki, ska kwate, ska kwate. Ntate phokojwa ka mona ka tumaola parish, ai. Wa bona o fitana go tsena ntswaki. Ha kona. Ha kona. Tsaya ga di sa go. O won hlantsa o hlantsa, mona la msotho. Right. Tsagalwalo.
1: Bohloko ba ho lahlehelwa ke moratuwa ha se papahat. Clientele e utlwisisa hore ho bolokwa ba ho ba ratang ka seriti ho bohlokwa. Dipolane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24. O fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim. Plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13. SMS-a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Para hula ha Shoprite le ka shop ka di low do ma deals. Jalo ka di 6-pack tse pedi tsa di 3 cm tsa Savannah Premium Dry kapa Light Cider ka 199 randa. O fumane 1GB ya data ya Connect mahala. Le 750ml efe kapa efe ya Golden Chief ka 164.99 fela. Di fumane ho fitela ka di 7 tsa June. Ha o rekise sebaka tsa dilemo tse 18.

0: Antse ke na le wena mmentswa ke ntse ke na le wena mmentswa ke a o tshwere ha mona te ka le sedi mollelwa ke ntse ama gaba ka
1: ntse ama gaba ke le buile ha ho lohle ya a tshe o ke ke ngwa khotsa fa za mang le mang a tsiba bo yemo ba bo philo fela he mo kentseng hantle ha inege e ba tsa mang ba tshoswa le ke dibozo o tla ba bona ka mabotho mabedi ke le buile hle ha re tianeng na go nyetla nna le wena o na tifele ke bana no ho hlale sedi lena la re mo ho sa nutlo go bana le dikeledi magazine a onke horeng ya borobedi fitlela horeng ya le shumele metsumedi ile ha di nane bela ho bo sibidi molefe ka dipapa le sibidi a di nkile ho matshohlo ho ke di bone matshela ke di bone ena a ile a di fothola man ho afternoon drive show ke bua ka molebo hema wela thabo mokoni le bongane chabala le KG ba thella le wena horeng ya boga go fitlela horeng ena botshelela ile ha le bona ba di sietswe ke e lenano la jwale ke nako le qalang mane metsotsong ye mashome a mararo ka moga goga leshome le metsomedi mono metsotsong ye mashome a mararo ka moga goga leshome le metsomedi ho thuswe motaung le thabang morobane bona he ba di sietswe ke tholwana moletsane a tsamaya le maletsatsi sejake lenanong la itlhabolola ebile go sa ne itlhabolole e tlabe e tshwere pina tsa sedumedi ebile ba re fa lentswe mono bona he ba di nka ho moifo wa thagoha 629 ke twa sabatukado le khaitsedi ya ka malaxene a tshwere dipapadi ba tsamali mohlaisi wa lenano ke John Soke ba di nkile ho lenano la ne la makumane mamedi ke ka mo manano wa rona a tlahle a rorope ka temba o tshofele ba di tshofe ke tla ukwa mo wena o go stop e ha o sa re stop ga ke di tshofa mo lebe e o fitleletse o tlwaela ke tsebe he ba tabenu ya ukwala ha ba o no go betse tshe wa ikolota
2: re moho lentswa ke roika di motlotlo ha ile ya re betse nyana ke bo hlasong ba ha
3: di go ya ba di mono
2: le seri FM ke mo
1: le ga tompopo ke le buile musi wa swehula nna ga balla ditaba tsa hora ya boroboletsa hora ya leshome ke ka mo gineng re tlile re panne ka teng phutha ditaolangaka e ho bane itsena ha di kgethe mofuta di laula morui le mofutsana ka tsela e tshwana butle ke bone na ke tswa ba mona ntswa ke ke phuthe se re nna we ke tsweletse jwang e ke lo bona maibana ne maibana go bana ye tsau tsama e manyetse dabari fedile tsau tsama e manyetse di fedile tsau tsama e ntwa ki ke ke kinyule nthwena bolipo e nthwena eng kopanya e etsa ke hlanolele kelelo na ke uthole ke itlisa ka mona boko bona ke bobeka ntle mang le mang a bobona badumadu ba bolipo libitso la pina ena ke mmeke mmeke tsa ka dumela mmeke tsa ka busiwe botlela u ba idu

ke la bone, ke la bone, ke la bone. O so se se matsatsi a leshomele metse mehlano pele dipapadi tsa mohope wa lefatshe di thakgowa Canada, Mexico le USA. Maobane re bone he ntate Hugo Bruce, mokwetlisi wa Bafana Bafana, a fana a ntsha lenane la dipapadi tse tla ya dipapading tsa mohope wa lefatshe. Ba bang ba sala moleng, ba bang ba thea rieng banna, a rieng. Ya ke ka mokgwa o taba di leng ka teng he. Ha re tshepa re batlatlhe ba re emela hantle ka bokgabane bona ba e sale bana ba kgethuweng he momamedi. Nnete ya sala o kgethuwe dibapadi tse nang le talente, tse nang le bokgoni tseo re dumelang hantle gore di tlatlhe di reetse hantle ka nnete. Mabedi metsotso ke emene ka morago ra ya leshome le metso e mmedi re ya botlhoba bosiu bona le monga phofo etsholo le ukauke. Te ke kolka lentswakana kere ka jeno ke mobe a go lentswakana. Ke re monna mabaka a ka a bile mangata a golo motsheare, mme ebile le ga ke tswa mosebetsi mona ga ke ile o phomola, go na le mo ke tla more ke titimele teng, ke potepotele teng, ke tla gutla nenneng. A Charlie Mind Games, bitso la pina ke Power in Unity. Matla a re bua ka matla, a kopano ke matla,

0: God bless them. Agekho ofana naye.
1: Ena ke tumi mo ko starta sebele sonyala se di fe mangimbonanga. Ya mna to mokalo wa mina ho le se di fe. Ha le chenakala ta chanti mo. I'm what you need.